0: Matje i mamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe. Noi possiamo